0: results produced in them by the fruitfulness of Christ's message.
1: E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra I popoli.
0: And one of these fruits is precisely the dialogue between people and between peoples.
1: Che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente I valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile. Richiede buona volontà e l'aiuto di Dio. Ma è il cammino che conduce
0: But it is the path that leads to the civilization of love.
1: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era
0: Dear brothers and sisters,
1: la mirada.
0: The motto of this apostolic journey was Alzate la mirada.
1: Gesù,
0: lift up your eyes.
1: Ai suoi primi discepoli,
0: These are the words of Jesus addressed to the first disciples to teach
1: e nelle
0: them to see in people
1: il desiderio
0: and in the crowds
1: di vita,
0: the desire
1: di verità,
0: for life, truth,
1: di pienezza,
0: and fullness.
1: A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza
0: anche durante il viaggio. First, and by his grace
1: Oggi
0: I also
1: vorrei condividere con voi questo invito.
0: Today I would like to share this
1: Alziamo lo
0: with
1: sguardo.
0: Let
1: Impariamo da Gesù
0: eyes.
1: A guardare
0: Let us
1: il
0: learn
1: prossimo,
0: from Jesus
1: la gente,
0: to look at our neighbor,
1: il mondo,
0: at people,
1: con gli occhi
0: at the
1: di
0: world,
1: Dio.
0: Through God's
1: cioè,
0: eyes,
1: con amore,
0: that is, with
1: rispetto
0: love, respect,
1: e compassione.
0: And compassion.
1: Infine, voglio ringraziare tutti coloro che
0: Finally,
1: hanno pregato per la
0: I
1: buona
0: like
1: riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare
0: journey,
1: le comunità di monache contemplative,
0: nuns,
1: che in Spagna,
0: who,
1: grazie
0: in Spain,
1: a Dio, sono molto numerose.
0: God, very numerous.
1: Continuate a pregare,
0: Continue
1: perché
0: to pray,
1: con l'intercessione
0: so
1: della Vergine Maria, I semi che ho sparso portino frutti abbondanti.
0: Abundant fruit.
1: Grazie.
0: Thank you.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: I welcome the agreement between the United States and Iran.
1: Che sarà firmato nella giornata di venerdì.
2: Signed.
1: Quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
2: To end hatred and to find the way to a lasting peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi di Volterra.
2: I greet the pilgrimage of the diocese of Volterra.
1: Con il vescovo Monsignor Roberto
2: Campiotti. Together with Bishop Roberto Campiotti.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: dear brothers and sisters,
1: possa la sosta presso le tombe degli
2: may
1: apostoli
2: your visit to the tombs of the apostles
1: rafforzarvi nella fede
2: faith,
1: e spingervi a proseguire con rinnovato entusiasmo nel cammino della santità
2: along the path of holiness,
1: fedeli al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa
2: and to the teaching of the Church.
1: Accolgo con affetto i sacerdoti novelli di Brescia e di Cremona, i chierici regolari di
2: Atini
1: e i cappellani delle carceri italiane. A ciascuno auguro di essere operai laboriosi nella vigna del Signore. Saluto altresì i fedeli di Borgo Velino, San Bartolomeo in Galdo e Santa Barbara in Salento,
2: come
1: pure l'associazione sportiva Vis Veletri,
2: as well as the Vis Veletri Sports
1: la squadra
2: Association,
1: di basket Jungle T Palestrina,
2: the Jungle T Palestrina basketball
1: e l'associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi,
2: and the Banca del Tempo Association of Piana degli Albanesi.
1: Invoco la grazia del Signore e l'assistenza materna della Beata Vergine Maria.
2: The grace of the Lord and the maternal assistance of the Blessed Virgin Mary.
1: Ai giovani, ai malati,
2: finally, my
1: e agli sposi novelli,
2: young people, the ill and newly married couples.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo.
2: We are on the threshold of the summer season,
1: e di pellegrinaggi,
2: a time of tourism and
1: di ferie
2: pilgrimages,
1: di riposo,
2: holidays and rest.
1: Cari giovani, Mentre penso ai vostri coetanei che stanno ancora affrontando gli esami, auguro a voi già in vacanza di approfittare dell'estate per utili esperienze sociali e religiose. Esorto voi, cari malati, a trovare conforto e sollievo nella vicinanza dei vostri familiari. E a voi, cari sposi novelli, rivolgo l'invito ad utilizzare questo periodo estivo per approfondire sempre più il valore della missione nella Chiesa e nella società. A tutti la mia benedizione.